0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.
5: Summer vibes.
7: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: mo però tra poco meno di un'ora.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca tre ore di colloqui col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con l'omologo Zelensky siano altrettanto produttivi. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. L'appello alla politica lanciato da Franco Isceri, padre della donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella che l'ha gettata da un viadotto sulla 1. Tutte vittorie in rimonta ieri nel sabato di Serie A, il Torino e Spugna 2-1 Firenze. Nel finale i successi di Inter e Roma, rispettivamente 3-2 sul Napoli e 2-1 sull'Atalanta. E provvisorio primato delle due, la soddisfazione dei mister Chivu e Gasperini.
3: Per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
4: Non fosse arrivata la vittoria per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza.
2: E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: I successi più passati questa settimana su Radio Company.
0: Inizia infatti qui la seconda ora, l'ultima, gli ultimi 60 minuti di classifica di Company Hit che ci porteranno, come già detto, a scoprire la nuova numero 1 qualche minuto prima delle 10 e tra qualche minuto invece ascolteremo la seconda, l'ultima, la più alta nuova entrata di oggi. Intanto ripartiamo dalla 17, ripartiamo.

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore di Seif guadagna 4 posizioni questa settimana e sale dunque alla 17. Alla 16 andiamo a scoprire la seconda, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. È il pezzo che vede insieme Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Si intitola Goya, il pezzo di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che è la seconda nuova entrata di oggi, direttamente alla posizione numero 16 della nostra Company Hit. Alla 15 una vecchia conoscenza invece, Francesco Gabbani.
1: Le

0: Summer Funk per Francesco Gabbani, che riguadagna una posizione, si porta alla 15 della nostra classifica, che si ferma per noi ora. Piccolo spazio pubblicità.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

Bentornati in Company It. Salve a tutti, buona domenica mattina, bentrovati. Questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJ M in regia. Andiamo a riepilogare perché alla 14 della nostra chart ci sono Karol G e Manu Chao oggi con Viajando por el Mundo in salita di 3 posti. Alla 13 però abbiamo appena sentito Gaia con Bossa Nostra in discesa di 2. Alla 12 c'è Zomb

Wasn't Ready, più 7 oggi per Zomber, che va alla posizione numero 12 della nostra classifica ufficiale. In discesa di un posto, alla 11, un'altra ex numero 1, il pezzo di Anna è White Girl.

Rihanna, la sua White Girl Wasted, oggi occupa la posizione numero 11 della nostra classifica. Alla 10, in salita di 5, uno dei in realtà pochi pezzi che ci hanno fatto ballare quest'estate, che però hanno popolato in qualche maniera la nostra classifica. Dicevo, posizione 10, The Bosa, questa è Magnetic.

Magnetic di The Bosa, posizione numero 10 in classifica. Voleva farci ballare, un po' c'è riuscita, un po' no, bisogna dirlo. Madonna, che oggi occupa la posizione numero 9, è in discesa con la sua danzeteria.

0: Danceteria o danceteria, ditelo un po' all'italiana o all'inglese come volete. Fatto sta che perde comunque 6 posizioni Madonna, va dalla 3 alla 9 questa settimana. Ci fermiamo, ora arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ogni anno il mondo si ferma, le luci si accendono sul Lido di Venezia, le stelle scendono sul red carpet e c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

domenica, ben trovati e benvenuti. È il 6 di settembre 2026, prima classifica di questo mese che tradizionalmente è stato creato per mettere fine all'estate. Io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, c'era la posizione numero 7, Peggy Gou insieme a Ira Star e Woman in salita di 6. Vi segnalo un posto prima, alla 8, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, nel loro caso in discesa di 4. Alla 6 arriva Noemi. Stare con

0: sentirti mai più.
1: Anche lei è stata la numero uno, se non sbaglio 2/3 settimane fa. Tu cosa fai questa sera? Riguadagna 3 posizioni, oggi Noemi si riporta alla posizione 6. Guadagna 2 posti e va alla 5 anche Samurai Jay.

Paranoia di Samurai J, con ogni probabilità fa parte anche lui di quel pugno di canzoni italiane che hanno fatto da tormentone in questa estate 2026. Andiamo alla posizione numero 4, arriva il pezzo di Ugel, Ima El Angel e Ultra Nate.

Titan, Ugel, Email Angel, Ultranate, pezzo che guadagna 4 posti e salta dunque dalla 8 alla 4 questa settimana. Sul gradino più basso del podio, cioè alla posizione 3, Merck & Cremonti, Colors e Serena Brand.

0: di Merck & Cremont, i Colors, Serena Brancale, posizione numero 3, perdono un posto, loro che comunque con questo pezzo sono già stati alla posizione numero 1. Tra poco alla 2 ci farà ripartire Tommaso Paradiso.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

guadagna 3 posizioni oggi. Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, posizione numero 2 per lui in questo caso, e con questa canzone posizione numero 1 già raggiunta diverse settimane fa. Oggi, guadagnando questi 3 posti, potrebbe anche tornare in vetta. Non è una cosa che, insomma, non succeda mai, assolutamente. Andiamo invece a sentire chi c'è alla posizione numero 1. Guadagnando 5 posizioni vanno in vetta Angelina Mango e Marco

lui era Dean. Questo era l'ultimo singolo del Millennium Mix di oggi, amici. Grazie per averci fatto compagnia anche in questa domenica. Io adesso vi lascio in buone mani e ringrazio e saluto DJ Nick, che resterà insieme a voi con anche Daniele Belli. Ringrazio Mauro Tonelli.

0: domenica prossima dalle 13 alle 14. Una buona giornata, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Radio Company. Hot. Presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in nuova puntata di Un Sacco Belli, anzi Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, prossima al gran finale. Ciao da Daniele Belli, ciao anche dal DJ Nick, c'è anche tutta la crew.
3: Hyper.
1: Siamo pronti per questa puntata dove sapete che da inizio estate stiamo facendo un viaggio incredibile e siamo praticamente quasi arrivati alla fine, ma sento già che incombe un messaggio del nostro omino dei Daft Punk che con la Vespa sta viaggiando verso Capo Nord. Pensate un po' voi che viaggio incredibile, eh? Dallo studio di Un Sacco Belli fino a Capo Nord con la nostra mitica Vespetta.
4: Ciao a tutti ragazzi, fa un po' freschino qui, però vi volevo dire che vi ho comprato anche un regalo. Sono alle isole Lofoten e vi ho comprato un gadget, vi ho comprato del baccalà che non vedo l'ora di riportare a casa e farvelo alla Vicentina.
1: Beh, devo dire che è un gran bel regalo, anche bella location, insomma un po' frescolino. Le isole Lofoten, che poi in realtà non sono proprio isole, cioè sono isole ma ormai sono collegate insomma da una rete di ponti e di autostrade, e se doveste fare una vacanza, aveste voglia di fare una vacanza alternativa, ve le suggerisco. Vedo il DJ Nick che fa sì con la testa, però un po' per prendermi per il culo secondo me, perché io non ce lo vedo che mi va in vacanza da quelle parti. Però se volete fare una vacanza alternativa, isole Lofoten, e non è una parolaccia. Pronti per partire con la playlist di oggi ragazzi? Dai, facciamo un po' di casino, parliamo d'estate. C'è questo disco di questo DJ francese che si chiama Huchel e si chiama Moving to the Sun, ed è la prima canzone di questa penultima puntata, ve lo dico già, di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli.
0: Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli on Radio Company.
5: Music.

Moving to the Sun. La voce è quella di Ultranate, che insomma chi è grande fan degli anni 90 ha imparato a conoscere ovviamente con un pezzone pazzesco che si chiamava Free. Detto questo, tempo di break, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, sempre qua un sacco beach, l'estate di un sacco bello.

0: Radio Company.
1: Music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente di Giulia Brescia. Siamo quasi romantici oggi in questa puntata che devo dire ci sta portando pian piano verso la fine dell'estate. Tra un po' riaprono anche le scuole, per cui insomma è veramente, manca poco. Prima però abbiamo parlato di Ultranatea, abbiamo parlato di dischi epici dell'inizio degli anni 80, diciamo inizio barra metà degli anni 80, e nel periodo in cui c'era Free, poco prima era uscita un'altra canzone con lo stesso mood fighetto, era firmata da un gruppo che si chiamavano Everything Bad Girl. La canzone era Missing e noi ci siamo innamorati di questo remix, ma

1983 hanno ucciso l'uomo ragno. Prima c'era Bad Bunny con Live I All e prima appunto Everything Bad Girl Missing, la versione di Todd Terry. Questo è un sacco belli, anzi è un sacco beach, l'estate di un sacco belli. Attenzione, perché sapete che noi abbiamo questa mania di andare a rovistare dentro questo cassettone, dove all'interno troviamo delle vecchie cassette mixate. Sentiamo che anno è? 1999? Beh, polverosa ma non troppo sostanzialmente. Sentiamo un po' che cosa c'è nella cassettina di questa settimana mixata da DJ Nick.

1999, ragazzi, Moloko Sing Back, Shania Twain, Man I Feel Like a Woman, è molto elegante, devo dire, Simply Red, Ain't That a Lot of Love. Devo dire, è

0: company. Unsacco Belly. Unsacco Beach. L'estate di Unsacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza. Con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

abbiamo insomma un po' di musica da farvi ascoltare e ovviamente questo lungo viaggio da raccontarvi. La settimana prossima ovviamente credo che l'unione dei Daft Punk si sposterà dalle isole Lofoten, se ci state seguendo, dalle isole Lofoten proprio a Capo Nord, dove insomma culminerà il nostro fantastico viaggio. Adesso il nostro viaggio ci riporta anche a un 90 festival di quest'estate. Lei si chiama Neysha, l'abbiamo vista dal vivo e adesso l'ascoltiamo.

però è già vecchia questa versione dei Supermod di Tell Me Why. Prima c'era Tonight is the Night dei Le Click, che giustamente DJ Nick mi ricorda sono i La Bush in versione, diciamo così, rivista e corretta, per questioni più che altro tecnico contrattualistiche discografiche. Magari un giorno approfondiremo questa cosa qua. E poi insomma Neja con Shock. Attenzione, perché adesso invece parliamo di musica nuova.

0: verso la fine di questo blocco, ma anche di questa puntata. Prima c'era Pasilda con Afromedusa. Questo è un sacco belli, anzi è un sacco beach. L'estate di un sacco belli, gran finale. Attenzione, perché tra poco scopriremo una nuova posizione della classifica dei cartoni animati. Tra poco, così.
1: Bene, capo!

classifica di quelli che sono i cartoon più votati da voi, più richiesti da voi durante tutto l'anno. Ne abbiamo fatto una lunga classifica estiva e oggi scopriamo la posizione numero 2. Mi sarei aspettato fosse stata la numero 1 e invece per un soffio è la numero 2, è lui.

0: E questo, ragazzi, è l'Uomo Tigre, posizione numero 2 della nostra classifica lunghissima delle canzoni più richieste da voi per quanto riguarda i cartoni animati. Settimana prossima scopriremo la numero 1 e così siamo praticamente arrivati alla fine. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata, l'ultima di Un Sacco Beach. Poi torneremo in modalità normale con Un Sacco Belli. Ritorneremo a casa. Fondamentalmente ritornerà a casa anche l'omino del Daft Punk. Grazie Sandy.
1: Ciao.

0: and Sacco Belly.
1: Ce l'abbiamo fatta!
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: L'estate ti fa ballare con il mixatone della

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Company, la domenica d'estate. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Bruno Mars con la sua Oh My Soul. Ormai abbiamo detto di tutto di più sul genietto havaiano, visto che insomma album che è andato alla grandissima, singolo che piace veramente a tutti, tributo al suo amore per la Motown, è una citazione nei confronti di Marvin Gaye che aveva già rilasciato tempo fa in un'intervista a Bruno Mars. Concerto che è andato veramente alla grande, la collaborazione con Anderson .Paak che è stato il momento veramente più alto del concerto. Sembra che sia andato tutto benissimo, a parte qualche posto scomodo che non aveva moltissima visibilità. Tributo all'Italia, Vespa, sciarpa italiana, insomma Bruno Mars che è un artista amatissimo anche non solamente all'estero ma anche qui da noi in Italia. Noi ci fermiamo, l'abbiamo sentito, ma ritorniamo fra poco con altri successi.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Company. One Love, One Leap.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, siete nell'appuntamento della domenica del 6 di settembre, il One Love One Live con me Stefano Conte, con tutto il popolo di Radio Company. Siamo pronti a farvi ascoltare anche Team Impala con Gini, la loro Dracula. Visto che stavo vedendo ancora una volta il tour, insomma, che ha reso protagonista di Team Impala insieme a Gini nel 2026, sono andato avanti, nel senso che sono andato un po' a curiosare su quali grassi appuntamenti ci potrebbero essere nel 2027. Ce ne sono di interessanti, perché Blink 182 per esempio ritornano agli Days Milano nel 2027, saranno lì il 13 di giugno. Olivia Rodrigo mi sembra che l'avevamo già detta in un'occasione il 27-28 aprile, appuntamento sempre per il 2027. Sempre 2027, 30 Seconds to Mars, attesissimo show rock a Milano in primavera. Karol G, insomma, quella l'avevamo già annunciata il 24 di luglio del 2027. Poi vabbè, c'è la residency, 10 date allo Stadio Olimpico di Roma per il grande Decom, Vasco Rossi, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 di giugno, Pinguini Tattici Nucleari, Ultimo, Achille Auro, Joliet, Gigi D'Alessio, Annalisa e Only, una serie di artisti che si esibiranno già previsti per la primavera e l'estate 2027. Giusto per andare un attimo avanti, ma noi ci ascoltiamo Team Impala, con Gini, Dracula.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si chiama Dance Dance Dance, Barry Can Swim, sta scalando le classifiche internazionali come uno dei DJ e producer più in forma del momento. Lo stile è molto vicino come idea, per chi conosce il mondo dell'elettronica, al genere che aveva già proposto Fred Again, anche se lui vuole metterci un po' di quello che è French Touch. Lo so, sto usando dei termini un po' complessi, complicati. La French Touch è il periodo d'oro che ci hanno regalato artisti come Bob Sinclair, come potevano essere i Daft Punk, e adesso lui sta preso l'ispirazione da questo periodo qui, ha deciso di proporre dei singoli. Uno su tutto è stato Return to Bebo, che è uscito a giugno, che forse non ha avuto successo, invece di Dance Dance Dance, che sono usciti tutti e due in questo caso con l'etichetta Atlantic Records. Entrambi segnano l'inizio infatti di questa partnership che sembra stia andando veramente alla grande. Tra l'altro lui, insomma, non occorre dirlo, è impegnato con date a Ibiza come Al Pacha, importantissime esibizioni negli Stati Uniti. Di origine scozzese, lo ricordiamo, Barry Can Swim, segnatevelo come uno degli artisti in anteprima per la stagione fine, chiusura stagione 2026, inizio stagione 2027. Noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco insieme.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Company. Ora su Radio Company. One Live.
1: Insieme ancora una volta in questa domenica, in questo 6 di settembre, un saluto e un abbraccio a tutto il popolo di Radio Company da parte mia, Stefano Conte. Abbiamo ancora della musica da farvi ascoltare. Che musica, visto che sta per arrivare Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. Noemi che insomma ha avuto un attimo difficile durante la fase centrale di questa estate, ma semplicemente perché ha avuto un piccolo incidente da cui si è rimessa immediatamente in piedi con tanto di dichiarazione sui social, e si è continuata ad esibire praticamente per la seconda parte dell'estate fino ad arrivare a questi giorni, per poter riprendere e recuperare anche tutte le date che ha dovuto saltare per via di questo incidente che c'è stato in un concerto. Ma comunque sembra che si sia rimessa alla grande. Ce l'ascoltiamo anche all'interno del One Love One Live di questo fine settimana. Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera.

0: Radio Company. One Live.
1: La domenica su Radio Company, la domenica con il One Love One Live Weekend Edition. Tanti successi che abbiamo ascoltato fino adesso, altrettanti ce ne sono che possiamo farvi sentire, quindi l'invito ovviamente a restare con noi, visto che di musica ne abbiamo proposta tantissima. I successi che poi sono arrivati in quest'estate 2026, e abbiamo anche trovato qualcosa che insomma non ascoltavamo da un po' di tempo. Il tutto si chiama One Love One Live Weekend Edition, condito da un po' di curiosità, un po' di notizie, per portarvi al meglio verso la vostra serata della domenica, che siate in viaggio oppure che stiate ritornando dalle vacanze, piuttosto che invece stanziali, fermi a casa, non fare assolutamente niente. Si continua con il

sentito Talk to You per gli Another insieme a 54 Ultra, ancora una volta uno dei pezzi di questa estate per il duo olandese che diciamo è esploso veramente subito dopo il Covid, perché si sono dedicati a studiare gli strumenti, hanno studiato musica proprio nel periodo del Covid, hanno ricostruito completamente le loro produzioni e diverse collaborazioni fino a farli diventare uno dei duo di DJ e producer più famosi al mondo. Tra l'altro nelle ultime settimane il duo olandese ha inserito nel loro set un pezzo inedito che sta facendo impazzire i social. Il titolo sembra essere Can't Get You Out of My Head, che ricorda molto quello di Kylie Minogue, anche forse l'hype, e sta creando veramente hype a dismisura, tanto che i fan cominciano già a chiedere quando esce questo nuovo singolo, quando uscirà questo nuovo singolo già successo per l'ultimo, che si chiama Silver Lines, e dovrebbe arrivare anche questa nuova uscita, questa nuova produzione. Va bene, noi ci fermiamo, ritorniamo

0: nostra.
1: Siamo arrivati alla fine, anche oggi, anche in questo 6 di settembre. Grazie a tutti voi che siete stati con noi fino adesso, grazie a chi ci ha scritto, a chi ha fatto sapere insomma com'era la sua domenica fra musica e lavoro e chi invece fra musica e riposo. Grazie a Stefano Bosca, un saluto da parte mia a Stefano Conte, un augurio di trascorrere una serena domenica sera, perché no, su Radio Company l'appuntamento com'è domani non c'è, nel senso che non è che manco dal Belli Conte Show 4.0 perché succede qualcosa di particolare, ma semplicemente perché cominceranno le mie vacanze, le mie ferie, e quindi per tutta la settimana sarete solamente con Daniele Belli nel Belli Conte Show 4.0 dalle 13 alle 14 su Radio Company, e domani dalle 18 alle 20 sarà in sostituzione sempre Daniele Belli per tutti in lista Club Privé, sempre dal lunedì al venerdì. Noi ci ritroveremo quindi la settimana successiva, ancora una domenica sera alla grande su Radio Company. Ciao!
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era, maledetta.
4: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Fischere.
4: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente.

Radio Company, cari amici, benvenuti. Ogni domenica sera, tra le 8 della sera e le 23, c'è Company Caffè, che puoi riascoltare anche in podcast. E all'interno di Company Caffè, tra poco, c'è un appuntamento voluto dal nostro Mauro Tonello, che mi darà la possibilità, tra poco, di raccontarvi qualcosa in più di una canzone, in questo caso davvero straordinaria. Di chi è, quando è stata pubblicata, qual è la storia di questa canzone. Leggerò per voi alcune parole in italiano del brano, del testo. Tra poco su Company, il nostro appuntamento con Listen and Translate.

0: Translate.
1: Company Caffè, stasera in Listen and Translate. Una canzone veramente molto intensa, struggente. Una canzone che questo artista ha voluto dedicare a suo figlio, il figlio di 4 anni che scomparve in occasione di un tragico, terribile incidente. Il bimbo si chiamava Connor. Questo è stato considerato uno dei brani più potenti, più intensi di Eric Clapton, che rappresenta per lui poi nel tempo, non subito ovviamente, ma molti anni dopo, ha detto: per me questo brano rappresenta il superamento del dolore, perché soltanto attraversando il dolore si esce dal tunnel. Vi dico anche che il brano è stato composto tra il 1991 e l'inizio del 1992, quando poi è stato pubblicato. Prenderesti la mia mano se ti vedessi in paradiso? Mi aiuteresti a reggermi in piedi se ti vedessi in paradiso? Eric Clapton, Tears in Heaven.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Caffè, buonasera amici, ciao a tutti, ben ritrovati, buon viaggio con noi, buona serata con i vostri amici. Se sei sola, se sei solo a casa, ti stai organizzando la tua settimana di lavoro, grazie per essere con noi e per ascoltare Radio Company e Company Caffè la domenica sera. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, ok? E poi ricominciamo con la colonna sonora di Company Caffè.
1: Company Caffè,
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

cari amici, buonasera, ciao, buona serata con questa voce meravigliosa, con Mario Venuti che ricordo molti anni fa è venuto qui a trovarci in radio, a Radio Company. Sono passati molti anni, ma devo dire che non ho mai dimenticato gli occhi neri come la pece, questo sguardo così profondo, intenso e bello di Mario Venuti che abbiamo ascoltato questa sera con Fortuna. Amici, la considerate una fortuna essere sposati? Oppure sareste pronti per sposarvi da soli? È una cosa che è successa questa. Una donna, una ragazza ha deciso di sposarsi da sola, senza continuare ad aspettare l'uomo giusto per lei. Questa cosa è vera. È successa sul serio. Che cosa ha fatto lei? Lei ha scelto l'abito da sposa, ha organizzato la cerimonia, ha realizzato il servizio fotografico, trasformato tutto in una vera celebrazione. E così ha detto sì, io ho deciso, basta aspettare il principe azzurro che non arriverà mai, io decido di sposarmi con me stessa.

siete rilassati? Qual è il vostro outfit? Siete nella fase in cui curate molto tutto quello che indossate? Oppure proprio non ve ne può importare di meno? Approfitto così anche per salutare tutti gli amici sportivi, tutti coloro che seguono il calcio. Ma perché? Ma che cosa c'entra? C'entra sì, cari amici, perché sui social in questo periodo si sta parlando molto anche del Como, non soltanto chiaramente per la squadra, eccetera, no, ma il Como sta andando virale, la sua eleganza, l'eleganza con cui scende in campo. Devo dire che ho visto alcune foto e posso confermare, gli outfit di questi giocatori sono pazzeschi, veramente. Mentre sto parlando con voi, sto guardando l'outfit del Como su Instagram. Da Como Napoli è diventato virale il video dell'ingresso in campo della squadra. Appunto, forse perché sì, i giocatori, ok, ma l'outfit non è passato inosservato a livello internazionale. Vabbè, però.

0: Ma abbiamo già attraversato tutto questo tempo e siamo già qui pronti per salutarci. Cari amici, lo sapete? Se vi va, sono qui ogni domenica sera, ma in realtà non ci salutiamo mai, perché Company Caffè c'è anche in podcast. Grazie a chi lo ascolta mentre viaggia, si sposta in aereo, la mattina presto va al lavoro, ascoltando i podcast di Company Caffè, lavora a casa, notte fonda. Grazie per tutte queste cose belle che poi mi raccontate e mi avete raccontato nel corso di tutti questi anni. Quindi ogni domenica sera su Company, tra le 8 della sera e le 23 indicativamente, ma anche in podcast ogni volta che tu vorrai, quando e se ti andrà. Di che cosa abbiamo parlato questa sera? Beh sì, abbiamo parlato anche di loro, Tom Cruise e Anne Hathaway insieme in occasione di una produzione cinematografica molto importante che uscirà nel 2028, Giorni di Tuono 2, il sequel, che è stato presentato per la prima volta 40 anni fa. Abbiamo salutato tutti i colleghi e tutti gli amici che in questi giorni sono alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che rappresentano appunto Radio Company là. Abbiamo salutato poi Gianna Nannini fuori con il suo nuovo progetto. Un abbraccio a tutti coloro che amano la musica e ci seguono sempre da tanto tempo. Continueremo ovviamente anche le prossime domeniche a parlare di tutte le produzioni discografiche proprio di grande qualità uscite in questo periodo. Amici, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari. Grazie sempre per esserci, per aspettare la domenica sera, per incominciare dall'inizio ad ascoltare Company Caffè, alcuni addirittura fino a quest'ora. Un saluto a tutti voi da parte mia, da parte di Fabio De Magistris, Stefano Bosca, Mauro Tonello, e vi lascio questa sera con Il pensiero delle stelle, è di Seneca. La fortuna è quando il talento incontra l'opportunità.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.